0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Questa è Radio Super. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 2:59 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 3 e 34 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Questa è Radio Super. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi, lo sai, stavolta morirei. Se fossi saggio.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Una capricciosa, la vuoi sempre vinta tu. Sei la donna più egoista e prepotente

preferito sognare. Quel giorno là, come strano, ho creduto nelle fate, ma mi toccò un angelo e mi

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 5 e 0 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure moglie. E fu così che da un giorno all'altro, bocca di rosa si tirò addosso, tira funesta delle cagnette.

tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 5 e 44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 6 e 35 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super, la radio amica.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 7 e 15 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 31 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
5: Stai ascoltando Radio Super.

0: Sono le 7 e 58 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Stai ascoltando Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 16 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super, la radio amica.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto.
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
2: Allora non posso perdermeli.
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
0: Radio Super ti tiene compagnia.
5: Sono le 8 e 33 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super, la radio amica.
5: Sono le 9 e un minuto.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

pianta sulla pianta prendevi il sole con me e cantavano per noi.

respiro più, mi sento che soffoco un po', sento il fiato che va giù.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 9:52 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

tra le robe finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine. Riempi la mia mente di quei

tra le robe ti detesto, per la gente che ancora ucciderà per te, per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi, travestita da compagna che si offre nuda solo per amore, in un letto di piaceri artificiali tu mi sfiori.

Scusami se puoi. Un fiore non può restare per lungo tempo senza acqua. Muore come la rosa appassita tra le pagine di un libro che non finirò mai di leggere. Scusami se puoi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Hai visto i saldi da Metalmark?
5: E come? Fino al 50% di sconto!
4: Su cosa?
5: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
4: Allora non posso perdermeli!
5: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
6: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
7: 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 10 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Sei su Radio Super e si sente.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 11:37.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
7: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
8: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
7: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
8: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
9: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: allora, come diceva Nunzio Filogamo, miei cari amici vicini e lontani, buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amici e cari amiche. Siamo nuovamente insieme, sono le 12 e 3 minuti primi. Chi vi parla è la voce del vostro amico di fiducia del mezzodì, il vostro Giorgio Conti, che trasmette dalla sala ovale del piccolo emirato di Polaveno. Inizia un'altra puntata del Giorgio Conti Show, ovvero sia l'impossibile alla radio. Perché impossibile? Perché io faccio tutto il possibile per rendere simpatica, allegra, dinamica questa trasmissione, però io metto il motore, la benzina, per dargli effettivamente quel senso in più, me la dovete dare come sempre voi con le vostre telefonate, che per me sono fondamentali, anche per scambiarci un saluto, un buongiorno, una buona estate, un abbraccio, o anche per dirmi semplicemente da dove mi chiamate. Se poi scattano anche degli argomenti, ieri abbiamo trasformato il nostro programma in un pollaio e ci siamo divertiti abbastanza. Allora, ricordo che siamo sul canale 787, questo ormai lo sapete tutti, e il famoso numerino magico che dovete comporre, e come sempre mi rivolgo anche ai timidoni che non hanno mai chiamato una TV, fatelo, in fondo cosa vi costa chiamarmi per dirmi e sono Margherita e ti chiamo dalla formica. Allora, il numero telefonico 351 40 41 42 3, ripeto, 351 40 41 42 3. Anche oggi, naturalmente, in questa grande insalatiera condiremo le vostre telefonate con tanta della musica, dei pezzi anche ricercati, e guai guai se mancassero naturalmente anche i nostri sponsor che sostengono economicamente naturalmente la nostra messa in onda. Bene, io il discorso di partenza l'ho fatto, e allora cosa facciamo? Partiamo con un po' di musica. Primo pezzo di oggi arriva il nostro Gigi Nazionale, il Gigi D'Alessio. E arriva la prima telefonata, pronto?
1: Buongiorno Giorgio, sono Miriam. Che piacevole voce entra nelle nostre case.
0: Buongiorno Miriam, da dove mi chiami?
1: Da Gorlago, Bergamo.
0: Benissimo, zona che conosco abbastanza bene peraltro, per cui saluto. Come si chiamano gli abitanti di Gorlago?
1: Gorlaghesi.
0: Gorlaghesi, quindi saluto tutti i gorlaghesi. È la prima volta che ci sentiamo?
1: No.
0: Ah, ecco, sei un'affezionata dunque del nostro programma.
1: Ogni tanto la chiamo, ogni tanto.
0: Brava, brava, e questo mi fa molto molto piacere. Perché
1: sì,
0: ho bisogno.
1: Hai la sua voce pacata, le faccio complimenti.
0: Grazie, sei molto molto gentile.
1: Dirla, e le mando un abbraccio, sto facendo da mangiare.
0: E no, questo non puoi dirmelo che sono a digiuno. Se no, mollo
1: freddo.
0: Mollo qua tutto e parto per Gorlago subito io, eh. Ah, non ci metto un attimo. No, scherzo.
1: Sì, Giorgio. Ecco. Grazie. La saluto, un abbraccio, le mando un abbraccio.
0: Quando vuoi abbracciami pure, che io sono solo contento, ok?
1: Bene,
0: ciao,
1: grazie.
0: Carissima, ciao, buon appetito.
1: Grazie, grazie.
0: Ciao.

0: Il cammino dell'età non sembra, ma ci fa dei regali, ce li fa a sorpresa a tutte le età. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Dal più bel lago d'Italia, anche perché...
1: Rauca io.
0: E come, ma facciamo un po' di gargarismi, andiamo Sirmione!
1: Lo sai cosa voglio sapere? Sono curiosa da morire.
0: Dimmi.
1: Se me lo puoi dire.
0: Certo, ovvio.
1: Non è un segreto. Volevo sapere con che cosa giochiamo. Giochiamo a dadi, a briscola, a dama, perché tu dici che in ultimo anche giochiamo. E io ho detto, ma con che cosa giochiamo?
0: Con le vostre telefonate.
1: Siamo distanti, e allora magari fossimo vicini.
0: Lo so, però diciamo che noi giochiamo con la musica, con i vostri interventi, giochiamo un po' con la vita, perché la vita va presa anche un po' come un gioco, un divertimento, certo, perché certo. Se così non fosse, e questa canzone di Gigi D'Alessio dice «Il cammino dell'età». È un cammino che tutti facciamo, però è un cammino è talmente strano che può sempre riservarci sorprese anche fino alla fine.
1: Io vorrei anche ringraziare il signor Pierangelo, che mi confondo,
0: sì?
1: Perché mi mette una canzone che gli avevo chiesto una volta e lui me la mette senza che io gliela chieda. È un tango, tu di tanghi di robe così non...
0: No, io uso il tango ogni tanto.
1: Di liscio non ne conosci, non importa. E lui, senza che io glielo chiedo, me lo mette.
0: Beh, guarda che è una persona di grande cuore, Pierangelo.
1: Io mi commuovo, è un tango di Castellina Pasi.
0: Sì?
1: Però si chiama Caro Tango.
0: Caro
1: lui
0: tango.
1: Ogni tanto me lo mette quando ha tempo o quando gli verrà in mente, non lo so, e voglio ringraziarlo, lo ringrazierò sabato.
0: No, ma guarda che lui sta ascoltando anche adesso, quindi puoi farlo anche adesso.
1: Ah, allora grazie Pierangelo che mi hai messo questo Caro Tango che mi commuove, cosa vuoi che ti dico, non lo so.
0: Beh, la musica manda emozioni, per cui questo è molto bello davvero.
1: Io sono sensibile, certa musica mi fa lacrimare, diciamo.
0: E io sarò il fazzoletto per le tue lacrime.
1: La sento perché, come ti dico, ti ho detto ancora, sono vissuta nella musica.
0: Certo.
1: Perché i miei tutti suonavano, i miei parenti, i miei fratelli, mio papà, non suonavo io e mia mamma, però cantavamo noi. Ecco,
0: io ti dirò, purtroppo non so suonare nessuno strumento, ma essendo nato suonato, ecco che mi trovo bene con la musica.
1: No, sei bravo, sei un tesoro, un amore, averti vicino sarebbe la roba più bella del mondo.
0: Ma magari, sai, adesso per l'anno prossimo ci organizziamo, chiederò che la trasmissione estiva, almeno giugno, luglio, agosto, venga fatta a Garda, ok?
1: Va bene.
0: Ti mando un bacio grande, ti voglio bene.
1: Troppo buono, vado via perché sennò mi annegano.
0: Vai, vai, vai.
1: Non ne trago perché parlo troppo.
0: Ciao Luciene.
1: Ciao, grazie, sai, per tutto quello che fai.
0: Ma figurati.

0: suo nome.
1: Mentre Gigi D'Alessio ci accompagna nel cammino dell'età, noi andiamo con la prossima telefonata. Pronto? Pronto? Pronto? C'è qualcuno? Si è arreso? Fa niente, non c'è. No, perché qui mi è comparsa. Ogni tanto capita che qualcuno magari trova il coraggio di chiamare. Poi quando scopre che sono in diretta, perché tanti mi dicono non voglio andare in diretta. Purtroppo questa frase qui non esiste, perché è un po' come il programma di Arvore e Boncompagni, che chiamate Roma 3131, qui sono al telefono e io vi butto in diretta, per cui se poi vi vergognate e mettete giù non è colpa mia. Non siate timidi, mi raccomando, ok? E adesso andiamo con un po' di ritmo. Mamma mia, senti il ritmo estivo dalla Spagna con calor.

guardiamo se la prossima è una telefonata vera. Pronto? Pronto? No, questo si diverte secondo me, ma la gente è strana. Allora facciamo così, appena vedo questo numero non gli rispondo più.

Dimmi quando tu verrai. Pronto? E ancora, mamma mia ragazzi, c'è gente che non ha niente da fare, effettivamente.

0: Dimmi quando tu verrai, dimmi quando. E questa è una versione tutta particolare dei Gypsy Kings, e loro, sapete, ci mettono sempre una marcia in più. Mi sto chiedendo che gusto ci trova questa persona a continuare a telefonare e a mettere giù. Io per carità sono molto paziente, però mi dà fastidio per chi invece vorrebbe telefonare e a causa di un burlone, ok, trova la linea occupata, e questo è un pochino fastidioso. Ma noi andiamo avanti lo stesso, anche perché, per esempio, sentite che suona, andiamo a vedere se c'è. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Oh, buongiorno. Qui dopo 3-4 telefonate finte ne abbiamo una vera. Buongiorno. Cosa mi racconti di bello oggi?
1: Stavo ascoltando anch'io.
0: Cosa mi racconti di bello oggi?
1: Solita vita.
0: Ho capito, però tu non puoi... allora, qui non siamo a quarto grado, non è che voi telefonate e io vi faccio le domande. No. Qui si telefona e si racconta qualcosa.
1: Certo. Ti racconto che...
0: Perché se uno non ha niente da dire, allora non telefona.
1: No, ti racconto che siamo quasi al fine settimana.
0: Boh, questo è molto buono perché siamo già a giovedì.
1: È una cosa molto super buona.
0: Programmi per il weekend? Ti sposti, vai via, rimani?
1: Weekend non lo so ancora di preciso, devo ancora vedere.
0: Devo ancora vedere, anche perché a noi piace vivere la giornata, quello che butta.
1: Allora, quello sì, sicuramente.
0: C'è di bello che rispetto a ieri abbiamo perso 4 gradi, perché ieri è stata un'altra giornata di quelle veramente torride. Oggi 4 gradi in meno, insomma, non è che fa freddo, ma magari, però... abbiamo perso 4 gradi, saranno andati da qualche altra parte, me lo auguro. Ecco. Mi porti un abbraccio al mio bar preferito?
1: Certo, come sempre.
0: Ecco, mi raccomando, ti do questo compito e ti auguro naturalmente una fantastica giornata e ci sentiamo domani.

0: 5 stelle, devi andare là tutto. E la cosa che mi preoccupa è proprio andare là vestito bene col caldo che fa, però c'è l'aria condizionata, per cui, ecco. Stasera serata mondana.
1: Ci sta.
0: Sì, ogni tanto ci sta, è vero.
1: Infatti io ti ho detto quando vuoi e quando puoi, ovviamente.
0: Certo, certo. Comunque sai che ti ricordo sempre con grande affetto e ti abbraccio forte, ok?
1: Vabbè.
0: Buona giornata.
1: Ci si vedrà.
0: Sì.
1: Un caro saluto a te, un caro saluto a Pierangelo e a tutta la radio.
0: Perfetto. Ciao carissimo.

0: Lui di nascosto osserva te. Tu sei nervosa.
1: Prossima telefonata, pronto.
2: Ciao Giorgio, buona giornata, sono Carla. Niente, volevo salutarti, dirti che sei bravo, che ci tieni una compagnia meravigliosa. Ecco, è che le telefonate che ricevi sono tutte meritate, dovrebbero chiamarti un po' di più, perché tu sai dire, sai spiegare e sai il saper vivere. E ci aiuti molto, vabbè, io sono anche un po' ignorante. Però...
1: No Carla, non dire
2: però
1: queste cose,
2: sei
1: perché...
2: sei bravo perché tu hai degli episodi, hai dei fatti veri. Stasera ti va da Dio, però...
1: Stasera me la tiro, me la tiro.
2: Fai un po' il mondano stasera.
1: Mi ha chiamato l'onorevole Maria Stella, con quale siamo amici da una vita, perché vivevamo sul lago di Garda, e mi dice: Giorgio, vieni a bere un drink all'hotel Vittoria alle 5:30, ai suoi
2: benissimo,
1: ordini, ai suoi
2: benissimo.
1: Ordini.
2: Benissimo Giorgio, ma tu ti meriti, perché sei una persona colta, e vabbè, saranno così i miei complimenti che ti faccio. Ti saluto, domani cos'è? Venerdì già domani.
1: Domani è già venerdì, mamma mia.
2: Settimana, Dio mio.
1: Il tempo.
2: Sono anch'io che sono vecchia, volano niente.
1: Ma guarda che volano per tutti, per cui non sei indenne, ecco.
2: Sì, sì, specialmente i bambini in un momento crescono, va bene che in casa degli altri crescono alla svelta.
1: È vero.
2: In casa degli altri, vero?
1: È vero.
2: Però passano per tutti. Scusa le mie chiacchiere, ti saluto, ti abbraccio e ci sentiamo domani.
1: Perfetto, è sempre un gran piacere sentirti. Un bacione grande. Ciao Carla.
2: Grazie.

0: forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì. Sì, una magnifica serata.
1: Ne abbiamo parlato ampiamente ieri della bravura mondiale del grande Charles Aznavour. Ieri ci ha portato a Venezia, come tenesse Venezia, e oggi ci ha proposto un altro cavallo di battaglia molto molto molto bello, molto profondo anche nel testo, ed Io tra di voi. Io tra di voi devo inserire anche degli amici un po' particolari, e devo farlo perché mi vogliono bene.
2: Messaggio promozionale.
1: Sto parlando dei nostri super fantastici meravigliosi sponsor. Lo sponsor ufficiale del Giorgio Conti Show, lo sapete bene, è la GFP RAC, azienda qui a San Giovanni di Polaveno, che propone componenti meccanici per l'elettronica. Non è che li propone, li fabbrica. E se andate nella pagina internet, a parte la bellezza delle fotografie che vi mostrano tutte le fasi della lavorazione, per cui anche se magari non ve ne intendete, sono talmente belle che uno le guarda volentieri. C'è una bella intervista fatta al nostro Nicola da una giornalista Rai, dove molto serioso racconta ovviamente la storia della sua azienda, una storia iniziata ovviamente con i suoi 50 anni fa e che nel tempo si è sempre rinnovata, sempre investito, e oggi si propone tra le 5 più rinomate in Italia. I suoi prodotti non solo vanno in tutta Italia, ma vanno anche all'estero. La GFP RAC la trovate in via Artigiani 40 a San Giovanni di Polaveno, con telefono 030 84 453. E io ringrazio per la fedeltà il mio amico Nicola Palini, perché ci accompagna dal primo giorno del Giorgio Conti Show. Grazie Nicola!
2: Fine messaggio promozionale.
1: Bene, adesso però io dovrei avere un pezzone della Madonna? Sì, va bene. Sentite cosa arriva, mamma mia.

0: Beh, quando mette insieme due mostri sacri mondiali come Frank Sinatra e Aretha Franklin, non può che nascere un capolavoro mondiale. Loro ci hanno lasciato, ma ovviamente, come tutti gli artisti, hanno lasciato le loro canzoni a segnare un solco nella storia della musica mondiale, perché, ripeto, due artisti insieme di questo calibro sono veramente tanta tanta roba. Adesso siete pronti con me? 59, 58, 57.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Era uno sguardo d'amore, la spada nel cuore. Pronto?
1: Pronto, Giorgio? Buon. Sono ancora io.
0: Dimmi.
1: Miriam.
0: Ciao Miriam, dimmi tutto.
1: So che non è un programma di richieste.
0: Sì.
1: Però non la sento da nessuna parte a Super TV. Mi farebbe sentire quando vuole, né?
0: Sì, certo.
1: Una canzone di Joe Cocker. Però è inglese, io non so l'inglese.
0: You can leave you at home. Troviamo anche Joe Cocker. Sì, farò il allora, io qui in archivio non ce l'ho. Devo cercarlo.
1: Canzone. Non so mai love su mia se le, che la legge.
0: Certo, io ce l'ho in qualche scatolone. Se riesco a trovarla entro oggi, se no domani è promessa, ok?
1: Sì, Giorgio. Ecco. Non c'è fretta, so che non è una trasmissione di richieste.
0: Sì, si tratta di trovare lo scatolone giusto dove c'ho Joe Cocker, però ce l'ho. Stai tranquilla, ok?
1: Se vuole, si pone.
0: No. Potere e volere, e per accontentarvi questo è altro, va bene?
1: Me la metteva sempre mio marito.
0: Dai, ecco. Che bello. Ecco.
1: Non la sento, io seguo Super TV, però non l'ho mai sentito Joe Cocker.
0: Perché loro hanno un genere un pochino più datato, ecco, io magari arrivo anche agli anni un pochino più vicini.
1: È un genere un po' misto,
0: ecco,
1: fatto
0: esatto.
1: A chiedere.
0: Perfetto, allora stai tranquilla che se non è oggi, massimo domani, ok?
1: Ah sì, Giorgio, grazie.
0: A te, ti voglio bene, ciao bella.
1: Anch'io, ciao.
0: Ciao.

0: Pronto?
1: Ciao Giorgio, sono Dorothea, la provincia di Rosi.
0: Ciao carissima, come stai?
1: Bene, bene.
0: Hai mangiato la pappa?
1: Io ho mangiato la pasta perché ho veduto mio fratello, ecco.
0: E ne hai
1: mangiato?
0: Ne hai mangiato un po' anche per me?
1: Sì, meno...
0: Infatti ecco. Mi sento già meglio oggi.
1: Sì, ho fatto anche i servizi, così sia chiaro li ho fatti, ecco.
0: Il fratello... Senti, il
1: volevo dire una cosa, che sabato
0: sì?
1: C'è una bella manifestazione in piazza. Conegliano,
0: sì?
1: Con una cantante che canta sue canzoni americane, ecco.
0: Che bello, che bello, che bello, molto bello. Per cui invitiamo tutti gli abitanti del paese ad andare in piazza,
1: sì,
0: sabato
1: ma
0: sera.
1: Sì, vengono tanto, ecco, e che si lamentano tutti, ecco.
0: No, no, dai.
1: Del casino che fanno, bando. Hanno fatto pure la festa della birra, qui si sono lamentati, ecco.
0: Allora, qualcuno a cui non va bene qualcosa c'è sempre.
1: Lo so io.
0: Però se ascoltiamo quei quattro, non si fa mai niente. E allora dico, d'estate, anche se si fa un po' di rumore, c'è una parola che si chiama tolleranza. Non sarà così fastidioso sopportare una serata perché magari voi volete andare a letto con le galline e sentite un po' di rumore. Ovvia, italiani, tiriamo fuori il nostro buon cuore, sappiamo che tollerando diamo la possibilità a un intero paese di divertirsi, per cui non diventiamo così egoisti da pensare che il mondo giri intorno a noi, perché il mondo gira anche senza di noi.
1: Lo so io, Giorgio, però qui solo d'estate fanno qualche manifestazione e si lamentano per i rumori, per tutto questo e quest'altro.
0: Noi ci passiamo sopra, anche perché ti dirò una...
1: Infatti, hanno chiamato persino i carabinieri.
0: E la Madonna!
1: Sì, hanno chiamato tutto, il sindaco anche. E il sindaco l'ha fatto tacere, ecco, perché in effetti...
0: Queste cose mi fanno veramente male, perché esistono le leggi per le quali non puoi andare oltre la mezzanotte all'aperto. Però fino a mezzanotte fai divertire. Lì c'è un misto di cattiveria, di invidia e di insofferenza. Queste persone, secondo me, vivono molto molto triste. Tristi, sì.
1: Lo so io.
0: Sì.
1: Questo, però se devono fare qualche manifestazione la fanno fuori, così non danno fastidio a nessuno, ecco.
0: Ma è così bello, diciamo, sentire un po' di musica, un po' di vita ogni tanto, dai, ecco, va bene?
1: Allora, come è fatto Conegliano.
0: Quindi io ti faccio gli auguri per questa festa.
1: Sì, grazie.
0: E continuate a festeggiare, ok?
1: Sì, ok, saluti a tutti.
0: Un bacione grande, ciao bella donna.
1: Ciao.

0: Voi lo sapete che io amo andare a ricercare magari di canzoni famose delle versioni alternative. So che questa canzone la conoscete soprattutto per l'interpretazione di Patti Pravo e di Little Tony, però ragazzi miei, cantata anche da un Lucio Battisti, insomma, mi sembra tanta roba, eh?
1: Messaggio promozionale.
0: Occhiali perfetti, ottiche a Zanetti, eccoci anche oggi collegati con il nostro main sponsor che ci parla naturalmente della salute dei nostri occhi, cosa fondamentale. Salute significa prevenzione, significa controlli, e se è vero che un controllo con la mutua ve lo danno magari tra un anno, se pensate di aver bisogno, anche per curiosità, di vedere a che punto è la vostra vista, regalatevi una visita di controllo accurata da Ottica Zanetti, che vanta due punti vendita. Uno in via Duomo 49 a Cazzago San Martino, proprio lì nel cuore della Franciacorta, con telefono 030 72 54 085. L'altro invece sul lago d'Iseo, proprio sul lago, nel senso che intorno c'è pure l'acqua, è un ampio parcheggio dove potete sottoporvi a questo test visivo computerizzato che vi dice praticamente pregi e difetti del vostro occhio. Dopodiché il mio amico Walter Angelo vi racconta quali sono i problemi, vi propone una serie di soluzioni, a voi scegliere quella più idonea. Soprattutto ricordatevi, l'importanza nell'occhiale è la lente. La montatura lo rende più o meno attuale, più o meno fashion, ma l'importante è avere la lente giusta per il vostro problema di vista, per cui lenti a contatto, lenti progressive, occhiali da sole, peraltro ampliato lo sconto, prima era dal 20 al 40, adesso dal 20 al 50% sugli occhiali per il sole. Questo sole cocente, dovete avere gli occhiali giusti, ovvero sia quelli che hanno il filtro che blocca i raggi UVA che fanno malissimo alla pupilla, all'occhio. Per cui va bene, quelli in spiaggia non vanno bene, non vanno bene. E imparate l'occhiale da sole, non mettetelo solo quando prendete il sole, ma mettetelo in giornate come queste, anche quando siete alla guida, anche quando uscite a fare la spesa, perché l'occhio va protetto, va salvaguardato, perché è un bene meraviglioso. E ogni tanto una visita preventiva non vi fa male. E soprattutto se andate da Zanetti a nome di Radio Super avrete un trattamento di favore. Per cui occhiali perfetti, ottica Zanetti.
1: Fine messaggio promozionale.

grande Elton John, che in uno dei primi successi all'esordio della sua carriera, subito dopo Crocodile Rock, propose questa ballata lenta Daniel, dedicata a questa Daniela, che un giorno se ne andò via prendendo un treno e non tornò più. E sono storie un po' da film, ma sono storie che a volte capitano. Uno magari è stanco della solita routine, non comunica a nessuno la sua decisione e decide di cambiare vita, magari salendo su un treno e scendendo dove gli pare per ricominciare un'altra vita. Non è un peccato aver voglia di ricominciare un'altra vita, se la nostra magari ci è andata troppo stretta, per cui non giudichiamola, questa Daniel, poverina, ok? Oggi sono il 9 luglio, è giovedì, mancano 175 giorni alla fine dell'anno e il proverbio del giorno, spero sia vero, dice: presto la pioggia suol venire a noia, ma in luglio è un ricco dono e apporta gioia. E adesso non per fare scaramanzia su quelli che sono via in vacanza, ragazzi miei, l'estate qui è iniziata ancora a giugno. Non piove da una vita, la terra ha sete. Se dovesse piovere anche un giorno o due, non arrabbiamoci se magari siamo al mare in vacanza. Comunque, statene certi, non sono previste piogge per i prossimi 10 giorni. Vi do invece un proverbio del giorno che mi piace molto perché dice: ci sono battaglie che se vuoi vincerle devi fare di tutto per non combatterle. Credo che sono poche parole per spiegare ovviamente tante cose, ok?

0: grazie a tutti.
1: Prego Fausto, prego, è bello avere un cantautore di casa nostra che canta l'amore. Guai, cosa sarebbe la vita senza l'amore? E io a volte lo so, sono un po' esigente, vi dico, chiamatemi perché anch'io ho bisogno del vostro affetto, del vostro abbraccio. Ma sapete quanto è importante l'abbraccio? Se pensiamo un attimo, dentro un abbraccio c'è un valore enorme. Sembra un gesto semplice, quasi naturale, e forse proprio per questo a volte lo diamo un po' per scontato. Ma attenzione, un abbraccio vero non è mai soltanto due braccia che si stringono. È un modo silenzioso per dirti sono qui. È presenza, è calore, è quella vicinanza che non ha bisogno di spiegare tutto. Non si parla, l'abbraccio dice tutto. Nella vita ci sono momenti in cui le parole non bastano. Possiamo cercarle, sceglierle, metterle in fila nel modo migliore, ma certe emozioni restano più grandi di noi. E allora arriva un abbraccio, così timido, senza far rumore, senza chiedere permesso, e in pochi secondi riesce a dire quello che il cuore non sapeva più pronunciare. Io credo che un abbraccio abbia qualcosa in comune come una canzone. Quando è sincero, arriva dove deve arrivare. Ti attraversa, ti scalda, ti fa sentire meno solo. Per cui continuiamo ad abbracciarci anche a distanza, che a noi ci piace, vero? E allora telefono, piange il telefono. Pronto?
2: Ciao, sono Ortensia da Muratello.
1: Ciao bella donna, come mi stai?
2: Quello che tu hai detto adesso, che stai dicendo, sono parole sante. È vero, hai ragione. Perché io te l'ho detto che faccio la volontaria in una cooperativa, che non dico come, non dico quando. Sì? A volte mi dicono, posso abbracciarti? Certo, però purtroppo noi, la mia generazione, che io ho 76 anni, siamo stati abituati che i nostri papà, le nostre mamme, perché sembrava quasi non so che roba, un peccato. Per cui io capisco tutto quel che ti hai detto, è giusto. Però io faccio molto fatica ad abbracciare. Pensa che una volta uno mi ha abbracciato in senso buono, e avevo la mano qui davanti, il braccio qui davanti sul seno. Anche lei mi ha detto, ma ascolta me, ma lo tiri via quel braccio lì che ti voglio abbracciare bene. Ma cerca di capire in senso buono, perché certo, mi voleva dimostrare affetto. Niente, intanto per dirti avevo il braccio qui davanti, e me la tira via. Per abbracciarmi, però purtroppo io parlo di me, ma secondo me c'è tante persone come me che purtroppo siamo state non è come al giorno d'oggi, tesoro, amore, è giusto così, però purtroppo noi non ce l'abbiamo avuta con l'educazione lì, anzi si manteneva il distacco,
1: il distacco.
2: Penso che anche i nostri ci hanno voluto bene. Però purtroppo era così.
1: Guarda Ortensia, io ho, durante il periodo del Covid, ho fatto l'animatore in un centro diurno per anziani. E sai come erano felici quando li abbracciavi? Perché dicevano, noi nella vita da giovani non eravamo abituati. Ma adesso che tu ci hai abituato, guai se andassimo via una sera senza il tuo abbraccio.
2: Certo. Dopo alle cose belle ci si aiuta, ci si abitua abbastanza bene. Però purtroppo, io per esempio quando una persona si avvicina troppo, cerco di ritrarmi indietro perché mi dà un po' fastidio. Ma non perché voglio essere altezzosa o con superiorità.
1: Certo.
2: No, ma perché proprio il contatto fisico mi dà un po' fastidio, ecco.
1: Beh, Ortensia, non siamo tutti uguali. Io, per esempio, che sono molto carnale, amo la bella stretta di mano, amo la pacca sulla spalla, amo l'abbraccio. Ovviamente non è che vado in giro e mi abbracciano tutti, per carità. Ti dico, dalle persone a cui tengo, mi piace manifestare, magari quando ti lasci, magari la sera, un bel abbraccione. Sono fatto così, sono molto carnale, ecco, perfetto.
2: Sì, e poi anch'io volendo, ti ripeto, a volte vinco questo stacco, però secondo me c'è una base di quando eravamo piccoli,
1: certo.
2: Non siamo mai stati abituati a essere presi in braccio, abbracciati, baciati, per cui...
1: Però posso farti un invito, prova ogni giorno a cercare di andare un pochino oltre questa tua paura, in modo che magari tra un po' di tempo potrai anche tu sentire la voglia di abbracciare qualcuno. È una conquista che devi fare con te stessa, vincere questa paura, e scoprirai un mondo meraviglioso, il mondo degli abbracci.
2: Certo, certo. Dopo ti ripeto, quando trovo una stretta di mano ad occhi, io volentieri,
1: certo.
2: Anche stretta. Però è l'abbraccio che non sono stata abituata, non so, mia, forse è quello il motivo, e penso che tante persone che mi ascoltano secondo me diranno forse la signora Ortensia ha ragione, perché purtroppo non si... Dopo certo, ti ripeto, fa piacere anche a me l'abbraccio,
1: certo.
2: Ah ciao, come va, cioè però purtroppo
1: allora mi impegno, adesso sono tutte chiuse le scuole, e a partire da settembre verrò a Muratello a tenere lezioni di abbracciologia, ok?
2: Bravo, bravo, bravo.
1: E tu sarai una mia alunna, ovviamente, ovvio, ok?
2: Io ti aspetterò volentieri.
1: Va bene. Ortensia, ti voglio bene.
2: Anch'io.
1: Un bacione grande, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.

0: teniamo un'altra telefonata, ciao, pronto?
1: Pronto, sono sempre quella.
0: Sempre qui, sempre quella che non si accontenta.
1: Gli abbracci che ho avuto un giorno in 10 minuti, c'era un funerale, pensa a te.
0: Sì.
1: E vedo una persona che mi viene incontro e mi abbraccia e non la riconosco. E vedo, chi sei? E allora mi spiega chi è, dove veniva, insomma, era sì, una persona che conoscevo, però non me la ricordavo più. E l'abbraccio è stato bellissimo.
0: E beh, ci credo.
1: Poi, fatalità, il funerale non era finito, sono uscita di chiesa e trovo un'altra persona che mi abbraccia. Ciao, come stai? Come va? Come va? Ma chi sei? E lui mi spiega chi era. Mia figlia mi ha detto, tu sei sempre stata con i capelli bianchi anche da giovane. Loro erano più giovani, adesso sono cresciuti e non li riconosci più.
0: Certo.
1: Ma due abbracci così, guarda, te lo dico, anche se era a un funerale, però sì, le persone che ti conoscono e ti abbracciano, a me fa piacere.
0: Esatto. Allora, ecco, consigliamo alla Ortensia di cominciare a frequentare i funerali del suo paese, così magari.
1: Ecco, è successo sta roba che sono rimasta, perché veramente uno in chiesa e come esco ne trovo un altro, fatalità. Loro si ricordavano di me, giustamente, perché io avevo una certa età più di loro, però mi hanno abbracciato tutti e due con trasporto e io sono contenta, ti dico la verità.
0: No, gli abbracci sono belli, belli, belli, soprattutto in certi momenti. Io sai quando abbraccio la gente, quando mi capita di andare a far visita a un morto e magari conosco bene la moglie, i figli, eccetera, eccetera, io solo la parola circostanze e dargli la mano ci sta, però alla fine gli do una bella pacca sulla spalla, ci abbracciamo e gli dico... coraggio, perché per te la vita continua. Un bel abbraccio, ecco.
1: Un abbraccio e un bel abbraccio da Giorgio sarebbe la fine del mondo.
0: Ciao, una roba. Lucien, ti voglio bene.
1: Delle meraviglie. Comunque io ti abbraccio lo stesso.
0: A distanza, certo.
1: Ecco, e ti sento tutti i giorni, ti ascolto.
0: Ti adoro.
1: Ciao Giorgio.
0: Ciao bella donna, ciao.
1: Ti chiamato un'altra volta.
0: Vai tranquilla, vai.

0: Pronto, pronto, pronto.
1: I love soul music.
0: Oh, è qui che ti aspettavo.
1: I love. Intanto ieri mi hai fatto conoscere un produttore, un discografico, perché tu devi sapere che qua, ragazzi, siamo a Super TV, noi abbiamo il nostro Rabizzi, un cultore della musica, il nostro Mario Gregorio, e tu hai lanciato una, ma non una sfida, hai detto, ma ragazzi, se qualcuno ricordo conosce questo Augusto Righetti,
0: esatto,
1: di Michel, mi taccia, benissimo. Allora a me questo Righetti diceva qualcosa, perché è uno dei componenti che ha fondato il gruppo I Vicini di Casa, quelli che cantavano 15 anni. Ma Righetti viene da molto più lontano, e dell'età più o meno della mia mamma, 40, una storia molto particolare. Bene, ho rintracciato una persona che aveva dei vinili, un mio, che però mi ha dato un altro numero, e mi risponde un editore di Milano, un discografico,
0: okay,
1: che io lo, dice, ma lei come Gianfranco, però in radio sono conosciuto come, ma non è l'amico del Giaguaro quello di Alassio, perché c'è in età, sono io, perché adesso ogni tanto spunta qualche Giaguaro, non in giro, ma il vecchio sono io, no? Ebbene, abbiamo parlato di te, di questa rubrica, e lui aveva ancora dei vinili di Righetti, però mi ha promesso che sarà in modo di, perché mi ha detto, guardi, in questo momento qua sto cambiando sede, in Corso Sempione, e sarò in modo di sapere dov'è, com'è, perché non c'è un vero, io non ho i Facebook o quelle cose.
0: Certo, certo.
1: Comunque, questo Augusto Righetti lo salutiamo da Radio Super, e mi ha fatto molto piacere perché tu hai riproposto una mia rubrica in Rai, vabbè, Radio Rarità, e c'era questa rubrica che io facevo parte di tanti e tanti anni fa, più di 30-35. Poi io volevo ringraziare la signora Ortensia.
0: Sì?
1: Dunque, cara Ortensia, io faccio parte di quelle persone che hanno difficoltà ad abbracciare. Quando abbraccio è perché amo o sono sicuro, se no faccio difficoltà. Questo mio, non voglio dire problema, deriva fondamentalmente da mio padre.
0: Sì?
1: L'ho già detto. Mio padre era una persona, e lo è tuttora se mi ascolta, molto distaccata. E io lo ricordo nella prima parte dell'infanzia con mia nonna Brigida, la madre, che lui ha fatto soffrire molto. Mia nonna Brigida, ecco, mi portava l'asilo. Ho una foto in bianco e nero, sembra Kennedy con un bambino bellissimo,
0: sì,
1: che mi tiene in braccio, quelle foto che facevano i fotografi.
0: Esatto, no? Esatto.
1: E ho detto a mia madre, Natalia, che ha fatto soffrire molto, meno male che questa volta mi ha abbracciato. No. Gli era detto al fotografo di prendersi in braccio.
0: Ma sai, Gianfranco, che ti capisco, sì, benissimo, perché io non ho mai ricevuto un abbraccio da mio padre. Era
1: allora
0: fatto così.
1: Guarda, io ho cantato in balera, avevo una voce discreta, mi ho sempre amato la musica, e adesso poi taglio. Un giorno una delle cose più brutte che ha fatto a me e a mia madre è romperci il giradischi, non lo dimentico mai, un giradischi della Gelone, non me lo dimentico mai, eravamo già da Lazio, e mia madre con la forza delle donne, perché doveva stare con mio padre, doveva, per l'epoca, mi ha detto, Gianfranco, non piangere, te ne insegno io tutte le canzoni, e a 11-12 anni ti insegno un pochino meglio e andrai in sala da ballo, me lo prometti? Certo che te lo prometto, e io sono l'amico del Giaguaro per lei. Quindi lui aveva una forma sua anche di possesso della moglie e del figlio.
0: È vero.
1: Ma i figli non si possiedono, e nemmeno la moglie,
0: esatto,
1: si possiede.
0: Esatto.
1: Ecco, quando diceva. Quindi io, guarda, noi 40 anni siamo stati con quest'uomo, gran lavoratore, grande albergatore, e la mia passione della musica non è mai tramontata, nemmeno quella del teatro. Però, come ha detto Ortensia, la stessa cosa mia madre con mio nonno, che era capomastro, nato qui alla Strada, il paese di Alessandro Volta, non ha mai abbracciato i figli mio nonno, mai. C'era quel distacco che non si capiva cos'era. E a volte un bambino ha bisogno di un bacio, una carezza,
0: sì,
1: un
0: assolutamente,
1: abbraccio.
0: Sì.
1: Ecco, perché questa cosa te la porti tutta la vita. Quindi Ortensia, ora taglio corto, non faccio come la nostra Lucy là, che chiama diverse volte, è molto simpatica.
0: Lucienne, sì.
1: Da Lucienne, però io ti ringrazio del tuo racconto, perché in questa più che rubrica, trasmissione radiofonica diversa dalle altre di Super TV, perché Rabizzi è un grande, veramente escono tante cose di noi. Questa cosa dell'infanzia, io ho visto mio papà, l'ho assistito l'ultima notte all'ospedale di Albenga, mi dava la mano ma la stringeva, l'ho visto anche, diciamo che era morto, per lui esisteva solo Claudio Villa, Moser, eccetera, arriva lei. Però gli ho detto, guarda papà, io sono qua, non so dire se l'ho perdonato, non lo so. Sì. E poi i bambini non si toccano e non si picchiano.
0: Esatto, esatto, esatto.
1: Perché io da solo a 5 anni ho preso il battello, la Dea Diana, dal molo di Alassio e anziché andare all'isola Galinara sono andato a Portotino perché non ce la facevo più. Era l'inizio degli anni 70, queste cose non devono capitare. Comunque io ringrazio, prendiamo la vita ogni giorno come un dono e come un regalo. Parliamo da Carlin, parliamo da tante telefonate. La vita è un dono.
0: È un dono, sì.
1: E... dobbiamo viverla.
0: Sì, viverla il più intensamente possibile, ecco. Magari regalandoci anche un abbraccio.
1: Quasi come fosse, non dico l'ultimo giorno, ma ecco perché io amo quando metti la soul music, perché il sole è l'anima.
0: È l'anima, è vero.
1: È questo, dal soul. Quando noi vediamo il film, e concludo, Lo specchio della vita, con Lana Turner, Sandra Dee, questa ragazza che soffre perché è di colore, alla fine vediamo che l'amore di questa figlia torna dalla madre, la madre è morta. Ed è un fatto vero che queste due donne si conobbero a Coney Island, una donna di colore e una donna bianca, diciamo.
0: Esatto.
1: Ma alla fine in chiesa c'è Malia Jackson che canta quasi verso l'alto, portando tutta la sofferenza in alto. Per i credenti o no, la musica, come dice l'amico del Giaguaro, è zitta. Io mi scuso se mi sono dilungato. E virtualmente mando un abbraccio soprattutto a te e alla signora Ortesi.
0: Sei fantastico, ti voglio veramente bene. Grazie al tuo grande cuore. Ciao, ciao Gian, ciao.

0: Radio Super Pubblicità. Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi, sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
3: Le 13 e 15 minuti.
4: Ed abbiamo una telefonata. Pronto?
5: Pronto, Giorgio caro. Sono nonna Pina.
4: Ciao nonna Pina, tu abbracci?
5: Io abbraccio, sì, a me gli abbracci piacciono tanto.
4: Meno male, meno male.
5: A me piacciono, mi spiace per la signora che si sente... Sì, anch'io non sono stata abituata da piccola a abbracci, perché non mi ricordo un bacio da mia mamma. Un abbraccio da mia mamma non me lo ricordo da piccola, perché eravamo abituati così, c'era
4: esatto,
5: un
4: attacco. Esatto.
5: Però a me gli abbracci piacciono. E anzi, adesso io vorrei chiederti un piacerone, sì, e ti faccio un abbraccio forte. Mio marito ieri ha compiuto 90 anni.
4: Ah, però.
5: Potresti fargli gli auguri in diretta?
4: Come si chiama il marito?
5: Si chiama Vittorio di Grumello Cremonese.
4: È lì vicino a te?
5: È qui vicino a me, sì, sta ascoltando la televisione.
4: Allora, caro Vittorio, alla mo' di Pavarotti, tanti auguri.

0: Auguri!
1: Cara, come ti abbraccio, Giorgio. Sei meraviglioso, meraviglioso.
0: Allora gli dai una bella tirata d'orecchie da parte mia e vi mangiate anche una fetta di torta a nome mio.
1: Sì, l'ha già mangiata.
0: Ecco.
1: Non potrebbe tanto, ma l'ha già mangiata.
0: Può fare il bis oggi perché deve mangiare anche la mia, va bene?
1: Va bene, benissimo. Ti ringrazio tanto, Giorgio.
0: Un bacione immenso e auguri ancora a Vittorio.
1: Grazie, grazie, Giorgio.
0: Ciao, nonna Pina. Ciao.

0: Prossima telefonata, pronto?
1: Giorgio, scuso sempre l'invadente.
0: Dimmi, Carla.
1: Io abbracci, ho attraversato un'infanzia, un'adolescenza con la guerra, il papà via, questo, insomma non c'era l'atmosfera neanche, diciamo, perché per abbracciare tu lo devi sentire dentro,
0: certo,
1: cioè
0: certo.
1: Un certo istinto, qualcosa, no? L'unico abbraccio che ho preso non ti puoi immaginare da chi e come l'ho preso. Dunque, qui all'ospizio, qui a Cremona, che sì, è grande, no? Tutti gli anni d'estate sotto le piante facevano la festa con l'orchestrina, due o tre strumenti, il cantante e gli ospiti poverini con la carrozzella insomma, come potevano venivano fuori e io, figurati, se io mancavo, dove c'è musica e si canta, io,
0: certo,
1: vado,
0: ovvio,
1: prendevo la filobus e andavo, ecco, e così. E lì uno mi conosceva, sapeva che ero un po' intonata e mi ha detto: dai, vieni su a cantare la Madonnina dei Riccioli d'Oro. Allora era appena uscita la canzone e l'ho cantata anche benino. Scendo dal parco e sento un abbraccio e mi ha detto: ma tu sei la Carla. Figurati, Giorgio, dal paesello sono venuta via che avevo 19 anni e sarà stati adesso 15 anni fa, che ero già anziana, insomma. E mi fa: sì, ho detto, mi chiamo Carla, perché? Ma non ti ricordi che ballavamo al salone della cooperativa? E ho detto: ah, sei Pino! Ah, sì, adesso mi ricordo. E lui mi ha detto: era una bella ragazza, insomma, una festicciola te l'avrei fatta. E io ho detto: cretino, me lo devi dire dopo 50 anni.
0: Esatto, che almeno mi organizzavo.
1: L'unico abbraccio che ho avuto dopo il marito, sì, cosette frettolose così, però insomma l'abbraccio è bello perché è un istinto di affetto proprio.
0: Esatto,
1: secondo me vale più delle parole,
0: sì,
1: perché le parole volano di più. L'abbraccio, se tu ami una persona, ti rimane addosso.
0: Sì, perché è come dirle: io ci sono. Ecco, basta.
1: Ecco, brava, la presenza della persona.
0: Bene.
1: Ecco, questa è la storia del mio unico abbraccio fuori casa, diciamo.
0: Ricevuto,
1: ecco,
0: da un Pino, tra l'altro.
1: Grazie, Giorgio.
0: Carla, sei stupenda, ti voglio bene.
1: Ci sentiamo domani, scusami.
0: Ciao, bella donna.
1: Ma, oggi l'argomento è quello.
0: Ieri c'era il pollaio e oggi gli abbracci. Esatto.
1: Ieri c'era la pioggia con i pulcini. Domani cosa ci sarà?
0: Ma,
1: vedremo.
0: Sorpresa.
1: Scopriremo qualcosa, dai.
0: Lo scopriremo solo vivendo. Un abbraccione.
1: Grazie,
0: ciao,
1: Giorgio,
0: Carla,
1: grazie.
0: Ciao.

0: Donata che arriva dal Veneto, dalla provincia di Vicenza.
1: Buongiorno, ciao. Buongiorno,
0: Giorgio.
1: Cara mia amica veneta.
0: Come? Da Laura sono.
1: Sei?
0: Da Laura, dalla provincia di Vicenza, da Chiupano.
1: Ok, come va a Vicenza?
0: Bene, molto bene, dai.
1: Molto bene.
0: Si prosegue, bisogna andare avanti.
1: Assolutamente, non dirmi che fa caldo anche lì perché ci credo.
0: Guarda, io sto in un posto che cerca abbastanza aria la sera, sai.
1: Questo è molto bello.
0: Sì, sempre abbiamo un po' d'aria qua. Anche adesso si sta bene, sole caldo, ma si sta bene.
1: Ma guarda,
0: comunque volevo dirti,
1: sì?
0: Dimmi.
1: No, no, vai.
0: Che a me piace la tua trasmissione.
1: Beh, io sono lieto di tutto ciò perché, ti spiego, c'era una persona 2000 anni fa che ha cercato di piacere a tutti e l'hanno messo in croce a 33 anni. Io i 33 li ho superati, quindi non pretendo di piacere a tutti, però mi fa piacere il fatto di piacere a qualcuno e tu mi hai veramente fatto un gran regalo.
0: Guarda, è una trasmissione rilassante intanto, dove non c'è la fretta, non c'è, sai, quella fretta di parlare, di correre, di mettere le canzoni. E dopo ogni tanto tiri fuori i tuoi discorsi, i tuoi momenti di vita. E, sai, è bellissimo ascoltarti. A me, guarda, io sto facendo le mie cose, no? Ti ascolto per il cellulare.
1: Certo.
0: Però io mi metto lì, mi faccio le mie cose, ma è una cosa così rilassante. Veramente, io ti ascolto, insomma, molto volentieri.
1: Guarda, io ti ringrazio. Diciamo che magari sono avvantaggiato a chi fa un programma di richieste, perché chiami, dici mettimi questa e il discorso finisce lì. Io non ho voluto fare quel programma perché lo fanno già i miei colleghi. Ho cercato di ritagliarmi uno spazio tutto mio.
0: Infatti ti dico che è gustoso ascoltarti, insomma, ecco, piacevole.
1: Grazie mille.
0: E Giorgio,
1: sì.
0: Volevo fare un grande abbraccio anche a, adesso mi scappa il nome, a Giaguaro.
1: A Giaguaro, è una persona, guarda, da un cuore e di una sensibilità meravigliosa.
0: Io non lo conosco, ma lo immagino intanto, no?
1: Esatto, esatto.
0: E poi è molto piacevole anche lui ascoltarlo, tutta la sua vita che ha fatto, i suoi racconti, tutto quello che sa sulle canzoni, su tutto.
1: No, lui è un'enciclopedia, ma soprattutto sai cos'ha? Ha un grandissimo cuore.
0: Sì, immagino.
1: Per cui...
0: Cara
1: amica di Vicenza, tu il tuo cuore me l'hai dimostrato con questa telefonata, io ti ringrazio e salutami tutti i vicentini magnagatti.
0: Magnagatti, ok, ti li saluto tutti.
1: Va bene.
0: Quando li vedo ti li saluto, molto volentieri.
1: Sei stata molto carina e molto gentile, ti voglio bene.
0: Ciao,
1: ciao, ciao.
0: A te invece, ciao.
1: A presto, Giorgio, ciao.

0: E dal Veneto, dalla Vicenza, andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: In Valca Monica.
0: Oh, è giusto, mi sembra giusto passare.
1: Avrei
0: da...
1: tante cose da dirti, ma adesso non so se me le ricordo tutte.
0: Segnatele, fai che vuoi.
1: Prima cosa, saluto la signora Laura che ti ha chiamato adesso, delle belle parole che ti ha detto. Che partecipo anch'io a tutte queste belle parole che ti ha detto. E poi io la signora Laura, io la conosco tramite Super TV, diciamo così, perché lei chiama spesso nel programma di Mario, diciamo così. Però non mi ricordo, non mi scorderò mai il gesto che ha fatto 8 anni fa quando è mancata mia figlia.
0: Cioè?
1: Me lo ricorderò per sempre.
0: Possiamo renderlo pubblico o è una cosa tua?
1: Mi ha... tramite Mario, che poi me le ha mandate sul telefonino, mi aveva fatto una dedica con una canzone che io non me la dimenticherò mai.
0: Possiamo sapere anche la canzone o è...
1: adesso no, non voglio dirti il nome perché magari lo dico sbagliato, perché io ogni tanto l'ascolto ma poi mi confondo un
0: fa
1: po'
0: niente,
1: con delle,
0: fa
1: perché
0: niente.
1: Mi erano state mandate tante.
0: Comunque
1: però
0: credo
1: quella della Laura, della signora Laura, mi era rimasta proprio qua.
0: Permettimi, Rita, che il fatto che una normale radio, come ce ne sono mille in Italia, faccia nascere tra gli ascoltatori questo rapporto, credo che renda la nostra radio una radio.

0: Unica.
1: Poi, allora, Gianfranco è una persona straordinaria, nel senso, io so il suo percorso di vita com'è, perché lo so, lui l'ha detto tante volte e
0: Certo, non è
1: lo
0: bello.
1: posso immaginare, no? Perché al giorno d'oggi le capisci le cose. E sentendolo così, anche quando chiama, cosa, è una persona straordinaria.
0: Sì, perché riesce persino a commuoversi.
1: Sì, perché lui ti dice dobbiamo amare la vita, tutte queste cose qua, da una persona con quello che sta passando lui.
0: Esatto.
1: E ha ancora il coraggio di dire queste parole. Tante volte io penso ci lamentiamo per piccole
0: È
1: cose,
0: vero, confermo.
1: Giorgio.
0: È da prendere a esempio chi nel silenzio soffre e riesce ancora a dire viva la vita.
1: Perché io ogni tanto dico anche questo, io ogni giorno mia figlia. Ogni giorno, io ce l'ho sempre nel mio cuore, giorno e notte, mia figlia, dei giorni piango, dei giorni sono più felice, dei giorni qua. Però io piango mia figlia, so che io penso che sia in cielo, in paradiso. Però
0: Assolutamente.
1: Gianfranco ha un percorso di vita non facile.
0: Lo sappiamo, e più
1: Hai
0: andrà
1: capito?
0: avanti, più sarà difficile. Ma
1: Ecco,
0: noi gli
1: e
0: saremo sempre vicini.
1: sì. E poi le devo dire, dai Gianfranco, tirati su perché mi devi cantare ancora quella canzone che mi hai promesso, non so, sarà 2 anni, mi doveva cantare il tango del mare.
0: Sì?
1: Sì, non me l'ha mai
0: Forse
1: cantata.
0: sarà la musica
1: Sì,
0: del
1: perché sapeva che mi
0: mare.
1: piaceva, mi ha detto che me la cantava un giorno, ma non me l'ha mai cantata. Poi
0: Va bene, adesso.
1: ti dico un'altra cosa, allora,
0: Sì?
1: parlando di abbracci. E
0: Sì, vai.
1: gli abbracci riducono la depressione,
0: Sì.
1: rinforzano il sistema immunitario e poi non mi ricordo più. E comunque io te ne mando uno grosso, grosso, grosso, grosso.
0: Guarda, un abbraccio sincero è un toccasana per il cuore. È quel piccolo gesto che ti aggiusta anche la giornata più storta. È per quello
1: Sì.
0: che dico sempre, chiamatemi anche solo per un abbraccio. Sembra una sciocchezza, ma
1: Sì. Ecco
0: invece è importante.
1: cosa ti volevo dire. Io sinceramente non ero tanto di abbracci, questo te lo posso dire. Con i miei nipotini sì, ma con le persone grandi di meno.
0: Di meno.
1: Mi facevo un po' come vergogna, boh,
0: Sì,
1: non
0: beh,
1: lo so.
0: certo.
1: Poi parlo 10 anni fa, 9, 10 anni fa.
0: Sì?
1: Sono andata a un centro commerciale con
0: Sì?
1: cui facevano la pubblicità su Super TV, facevano degli sconti perché svendevano e tutte queste cose qua.
0: Ok.
1: E io con mia figlia e 2 amiche di mia figlia avevamo pensato di andare. E lì, entrate in questo negozio, io Mario Gregorio lo vedevo in televisione, però io non l'avevo mai incontrato.
0: Certo.
1: L'ho incontrato in quel negozio lì per la prima volta. Io sono rimasta scioccata di lui, dell'abbraccio che mi ha dato, che me lo sento forse ancora anche oggi. E da quel giorno lì io ho cominciato a dare gli abbracci.
0: Rita, e io penso che la stessa intensità accadrà quando io e te un domani
1: Ci incontriamo?
0: ci incontreremo,
1: Sì?
0: perché l'affetto che nasce semplicemente attraverso una radio, se
1: Sì? Sì?
0: poi può diventare anche in senso carnale, sarà un
1: Sì. Anche
0: abbraccio da spezzare il cuore. E io non vedo l'ora.
1: perché io vedendolo lì, prima cosa ero diventata tutta rossa perché ho detto, io lo vedo in televisione, lo giudico così, una bella persona, bravo,
0: Certo.
1: però dopo tu quando li incontri fuori le persone non sai come sono.
0: Esatto.
1: Perché mi è capitato ancora di andare a vedere dei cantanti, era brava, e poi alla fine, finito la sera, scappavano per non salutare, hai capito
0: Sì,
1: cosa intendo?
0: ne conosco parecchi per
1: Ma io
0: quello.
1: mi sono detta, Mario, come lo vediamo in televisione, è di persona, uguale, uguale, uguale, uguale,
0: Guarda,
1: uguale. E quell'abbraccio lì me lo ricordo ancora.
0: lo conosco da 35
1: È il
0: anni.
1: tuo fratellone?
0: Ogni volta che ci incontriamo ci diamo una bella pacca sulla spalla, dopo
1: E
0: 35
1: lui
0: anni.
1: mi ha sempre detto, un bel abbraccio e una stretta di mano forte, forte, ti può rendere una giornata differente da tutte le altre.
0: E valgono più di 1.000 parole.
1: Sì?
0: È vero, è vero.
1: adesso ti ho raccontato un po' di queste cose qua, però è bello, dai, sentire tutte queste signore che chiamano, ognuno racconta la sua, però è
0: Te l'ho detto,
1: bellissimo.
0: ieri
1: E
0: eravamo nel
1: impari
0: pollo.
1: anche tante cose,
0: È
1: perché
0: vero,
1: impari cose.
0: è vero. Però
1: Perché...
0: vedi il bello di questo programma del nonsenso. Ieri eravamo nel pollaio, oggi parliamo di abbracci, domani
1: Sì.
0: boh, domani
1: Non
0: boh.
1: lo so, inventeremo qualcosa. Dai,
0: Vediamo,
1: inventa
0: vediamo.
1: stanotte, se non dormi, inventi qualcosa.
0: Va bene, ma sai che io amo inventare. Cara Rita, grazie come sempre della tua bella testimonianza e portami un abbraccio a tutta la Valle Camonica, ok?
1: Certo, ciao,
0: Ti voglio
1: Giorgio, un
0: bene.
1: abbraccione grande a te e a tutti quelli che stanno ascoltando, che farà bene a tutti, dai.
0: Ciao
1: Ciao!
0: Ritina, ciao!
1: Ciao, ciao!

0: Nel giardino di Tamara io piango, ma noi non siamo qui per far piangere nessuno. Pronto?
1: Pronto Giorgio e a tutti buongiorno.
0: Anche. Eccola buongiorno. Qui, la nostra nonna più amata dagli italiani, nonna Lu.
1: Grazie mille.
0: Come l'amistà?
1: Non troppo bene.
0: Davvero?
1: Non sono stato benissimo ieri sera, come te ne sei andato? Non sono stata bene, per cui è un po' una giornata così.
0: Così.
1: Questo non toglie che riesca comunque a telefonarti, e visto che l'argomento sono gli abbracci, sai cosa ti voglio raccontare?
0: Racconta.
1: Che anche io, nella mia famiglia, eravamo parecchi figli, grandi abbracci non ne abbiamo mai avuti, anzi, forse me ne ricordo solo uno, forse.
0: Forse.
1: Sì, perché lavoravano entrambi i genitori, nati negli anni 30-35, per cui insomma appesantiti forse da una guerra, visti i loro genitori. Loro non avevano avuto abbracci e del resto non hanno abbracciato i loro figli. E questo mi ha comunque, ripensando oggi, dico, sai che ha condizionato tutta la mia vita questa cosa.
0: Ci credo, sì, credo.
1: E mi sono imposta, quando sono nate le mie figlie, di coccolarle all'impossibile, di abbracciarle, di baciarle continuamente. E infatti tu le conosci, sono molto espansive entrambe.
0: Assolutamente, e sono due creature... assolutamente una l'opposta dell'altra, ma sotto certi aspetti sono di un amorevole affetto che indescrivibile, veramente.
1: Sì, loro hanno imparato così, e i miei nipoti hanno preso da mamma Chiara, e anche loro abbraccioni, tutti strusciamenti con i miei nipoti, cosa che non faccio con nessun altro.
0: Beh, ovvio. No, allora, anche perché o ti abitui all'abbraccio in età ancora, ma uno poi che non ha mai abbracciato non si mette a 60 anni a andare ad abbracciare. Ecco, io che abbraccio sempre nel bosco le piante.
1: Certo, anche io.
0: Infatti qualcuno mi prenderà per matto quando mi vede, ma va bene.
1: Non importa, non me ne frega niente di quello che pensa gli altri.
0: Esatto.
1: Noi andiamo per la nostra strada, Giorgio.
0: Però ripeto, finché c'è vita c'è speranza. Oggi regaliamo magari un abbraccio in più per compensare quegli abbracci che non abbiamo dato.
1: E si devono abituare tutti ad abbracciare.
0: Mi stavo chiedendo una cosa.
1: Sì, dimmi.
0: Sai che Maria, quella che si chiama anche Madonna, non la cantante.
1: Certo.
0: Ok.
1: Capito il personaggio.
0: Mi chiedo, lei non è stata gallata da Giuseppe, ok?
1: Devo tornare al pollai.
0: Non è stata gallata da Giuseppe.
1: Ma così dicono, ma poi non è detto.
0: Ma mi chiedo, in questa coppia un po' particolare, perché erano i genitori poi di Gesù, Mi chiedo, ma in quell'epoca esistevano già gli abbracci o li hanno inventati dopo? Boh, non lo so.
1: Non si sa, bisognerebbe essere un po' studiare un po' di antropologia.
0: Faremo una ricerca sull'abbraccio, perché io non penso che i cavernicoli si abbracciassero, no? Boh.
1: Ma forse avevano tantissimi altri problemi.
0: Esatto.
1: Di sopravvivenza.
0: Ecco.
1: Per cui c'era un modo di fare completamente diverso.
0: E allora io, nonna Lu,
1: dimmi.
0: Oggi ti lascio con un abbraccio.
1: Allora anche io ti lascio con un abbraccio, Giorgio. A domani, che comincerà il tuo weekend di nuovo fresco.
0: Esatto, un bacione grande.
1: Per tutti quelli che ti ascoltano e che stanno nelle città, nelle pianure, che veramente stanno soffrendo.
0: Esatto.
1: Che peccato, guarda.
0: Insomma, è caldo, su, non si muore, ecco, cerchiamo di drammatizzare.
1: Di bagnarsi,
0: esatto,
1: di coccolarsi in maniera, un ghiacciolo, uno straccio di salvietta bella ghiacciata sul collo.
0: Esatto, esatto.
1: O l'aria condizionata, che è quella che fa male.
0: È quella che ti frega.
1: Alla nonna Lu, esatto.
0: Nonna Lu, un bacione grande.
1: Ciao.
0: E visto che abbiamo parlato di Maria, vi voglio raccontare la storia di Maria.

Perché ripeto, è una mia curiosità, ma quando sono stati inventati gli abbracci? C'erano già ai tempi di Maria oppure no? Farò una ricerca storica, eh? E c'è questa canzone molto molto bella, estratta da un capolavoro che è La buona novella di De André.

0: La buona novella è questa canzone intitolata semplicemente Ave Maria, dolcissima, tant'è che io ricordo che da ragazzino ce la facevano imparare e la cantavamo quando andavamo o al Grest o ai famosi campi scuola. E ammesso, e ne sono convinto, che Maria ci sia, visto che oggi abbiamo parlato di abbracci, da lassù manda un abbraccio a questa terra perché ne ha maledettamente bisogno, perché oggi è tormentata e flagellata da tanta cattiveria. Esaudisci il desiderio di un povero speaker radiofonico. Grazie Maria. Ah certo.
1: Messaggio promozionale.
0: No, mi ero perso in un momento mistico, ma devo ricordarmi naturalmente anche il nostro sponsor ufficiale, quello del Giorgio Conti Show, ovvero sia GFP Rack, qui a Polaveno, vicino a casa mia. C'è questa meravigliosa azienda che basa le sue origini ben 50 anni fa. Ma non è che l'hanno aperta 50 anni fa e sono andati avanti a fare le solite cose. In 50 anni l'hanno rinnovata, l'hanno ampliata, l'hanno potenziata, hanno fatto arrivare dei macchinari rivoluzionari, tant'è che oggi questa azienda qui a Polaveno rappresenta un fiore all'occhiello, perché è una delle 5 più apprezzate in Italia per la sua produzione. E qual è la sua produzione? È quella di componenti meccanici per l'elettronica. Io costringerò, nonostante il caldo di luglio, l'amico Nicola Palini un lunedì a venirci ancora una volta a parlare di questa azienda. Vi ricordo il sito internet dove vedete tutte le varie fasi di lavorazione, i vari reparti, l'intervista fatta al nostro Nicola da una giornalista dove ci spiega ampiamente cosa viene fatto, e naturalmente trovate tutto il catalogo dei pezzi che vengono prodotti. Qui vi ricordo GFP Rack, la trovate a San Giovanni di Polaveno in via Artigiani 40 con telefono 030 84 453, e grazie come sempre per la fiducia all'amico Nicola Palini. Sì, ho finito, grazie.
1: Fine messaggio promozionale.

No, hai sbagliato. Questa era il quiz di ieri, quelle righetti che abbiamo scoperto chi era. Io oggi ne volevo un'altra degli italiani che cantano i Beatles. Questo però lo riconoscete dalla voce, secondo me.

0: 60 gli italiani cantavano i Beatles e Fred Bongusto si appropriò di questa canzone che era tra le meno note del quartetto di Liverpool, ma era una canzone dolcissima e la sua voce ha aggiunto ancora maggiore dolcezza a questo pezzo praticamente raro, introvabile, mentre è trovabilissimo questo
1: messaggio promozionale.
0: Non solo è trovabilissimo Ottica Zanetti Occhiali Perfetti, ma l'ho trovato addirittura in due punti vendita, uno a Cazzago San Martino in via Duomo 49 con il telefono 030 72 54 085 e l'altro a Iseo in via Campo 72 con telefono 030 98 22 020. Io ci ho già portato peraltro un paio di amici che sono rimasti molto soddisfatti, soprattutto gente che magari ha dei problemi con gli occhi che sono particolarmente noiosi e che andando con la mutua dovevano aspettare tipo 6 mesi per avere una visita. Voi andate da Zanetti, giù a Iseo, vi fa subito un test video computerizzato dove questo macchinario rivela tutti i pregi e difetti dei vostri occhi. C'è anche un ampio parcheggio, vi mangiate anche un bel gelato, fate una passeggiata sul lungo lago, visto che il negozio è aperto anche la domenica. E se vi presentate a nome di Radio Super, di Giorgio Conti, avrete un trattamento particolare, per cui mi raccomando, occhio agli occhi, Occhiali Perfetti, Ottica Zanetti.
1: Fine messaggio promozionale.
0: Ah, mi dicono che ci siamo dimenticati della zona Kinder oggi, della zona bambini. Va bene. Allora ritorniamo ai telefilm di quando eravamo bambini. Ve la ricordate quella bambina del Nord Europa con tutte le lentiggini e le treccine lunghe, lunghe, lunghe? Beh, io me la guardavo e me la spassavo. Sicuramente anche voi vi ricorderete di lei, la signorina Pippi Calze Lunghe.

0: che se andiamo avanti a pipi pipi pipi, io qui devo andare a fare la pipì. Pronto?
1: Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì. Scappa la pipì, papà.
0: Tu te la ricordi pipì calze lunghe?
1: Pipì calze lunghe. Insomma, qualcosina, sai.
0: Una reminiscenza, c'è, c'è, c'è. Però ripeto,
1: poi c'era Remy, poi c'era Heidi. Quante belle cose.
0: Allora un giorno un mio amico, ti faccio una battuta, mi disse: se quando passi da un paese le caprette ti fanno ciao, vuol dire che la droga era buona. Vabbè.
1: Certo.
0: E vabbè, ci siamo fatti anche la pipì addosso oggi. Siamo partiti dagli abbracci e ogni giorno, sì, ogni giorno la puntata va da sé. Grazie a voi.
1: Guarda, condivido proprio al 100% con Ortensia.
0: Sì.
1: Sono vicina a Rita, la comprendo, e anche Gianfranco, perché è un idolo, comunque è diventato il nostro patron.
0: Esatto, esatto.
1: Sì, sì, sì, sì. Niente, diciamo che per in riguardo agli abbracci, il primo abbraccio che ho avuto io, vabbè, papà mi coccolava, mi prendeva in braccio, figlia unica, era una bambina, e mamma lo sgridava. Ma mettila giù, il papà è stanco, lasciala qua, ma proprio ecco sulle ginocchia di, sì, papà. Ma non c'erano quegli abbracci che si fanno oggi proprio da stringersi
0: intensi,
1: ecco, l'unico abbraccio che ho avuto e mi ha segnato nella vita, ti dico la verità Giorgio, è stato a 15 anni, sono andata in vacanza da una zia a Genova, sorella di mia mamma.
0: Sì.
1: E niente, una ragazzina venuta dalla montagna in mezzo agli animali in Genova, e praticamente non mi aspettavo questo. Mi sono alzata di notte, e tra l'altro è venuta anche la mia sarta con il bambino, perciò occupavamo questa camera, per bere un bicchiere di latte. Sono andata in cucina e il marito di mia zia, che non lo posso chiamare zio,
0: sì,
1: mi ha fermato nel corridoio, mi ha preso per le braccia, mi ha abbracciato, poi mi ha messo contro il muro e mi dice: dammi un bacio.
0: Ah.
1: Uno metto, io l'ho spinto, non ho alzato la voce, ho detto: lasciami o chiamo la zia. Urlo e chiamo la zia. Da questo abbraccio, io ti dico la verità, ho sempre avuto un timore incredibile.
0: Beh, insomma, questo è stato un trauma, è un trauma quell'età lì.
1: Se vedo una persona che ma adesso ho 80 anni, perciò se mi abbraccio e non mi danno una spinta, cado in terra, faccio il caschetto. Ma a parte questo, però se vedo una persona senza che me l'aspetti che apre le braccia, sai che mi viene ancora l'angoscia? Non ci crederai, ma io...
0: Beh, hai subito quei famosi traumi in età delicata che non dimenticherai mai, come non si dimentica uno stupro e certe violenze. Non le dimentichi, cerchi di cancellarle, ma in un angolo della tua testa e del tuo cervello rimangono sempre lì.
1: Sì, non ho mai detto nulla alla zia, perché assolutamente
0: non devi evitare.
1: Ecco, ma sinceramente quando poi la mamma mi diceva durante: ma dai, vai qualche giorno dalla zia. No, no, mamma, no, no, no, no, io sto qua, io sto qua, io sto
0: certo,
1: qua.
0: Certo, certo. Beh, ci credo.
1: Ecco,
0: bene, ecco, bene. Ecco, abbiamo avuto...
1: Però un abbraccio fa sempre bene, anche virtuale.
0: Ecco, quindi mi mandi il tuo? Cuore. Sì, ecco, me lo merito, sì.
1: Sì.
0: Oh, meno male, meno male, meno male, meno male, meno male.
1: Mamma mia, doppio abbraccio, se avessi le braccia lunghe, lunghe, lunghe, arriverei lì a Polaveno. E saluto anche i tuoi sponsor, ma in particolare Nicola. Chiamerò la mamma, perché qualche giorno che non la sento, ecco.
0: E salutamela anche a nome mio, tanto io invece Nicola lo vedo spesso. Allora, approfitto della tua presenza telefonica per dire, ahimè, che il Giorgio Conti Show anche per oggi è terminato. Anche oggi l'abbiamo riempito, non sapevamo nulla prima, è un viaggio, io non so cosa succede a mezzogiorno, lo fate voi, è per questo che io ho bisogno delle vostre telefonate e vorrei rispondere a Matteo, mio carissimo amico da Brescia, che mi dice: ma come fai a inventarne una nuova tutti i giorni? Non lo faccio io, lo fate voi. Per cui grazie, grazie di cuore.
1: Ma io non ho nemmeno il coraggio di rispondere, prego, perché il grazie dobbiamo darlo, lo devo dare io personalmente per tutto ciò che ho ricevuto da voi, che è una grazia di Dio, veramente, veramente, veramente tanto. Giorgio, non sai quanto bene ti stai dando.
0: Allora, no, carissima,
1: credo che non ti rendi neanche conto. Vai.
0: No, no, ma sai perché? Perché ho picchiato la testa da piccolo. Grazie di cuore.
1: Poi verrò a sapere per i mutandoni.
0: Ah, ecco, mi raccomando.
1: La prossima settimana
0: andiamo di mutande, ok?
1: Perché altrimenti mi scomunica.
0: No, no, è vero. Una per settimana, va bene.
1: Vedi che sei riuscito, nonostante tutto, che un minuto fa avevo veramente un nodo alla gola. E poi mi ritorna, se ci penso,
0: certo.
1: Ma poi vado nel mio pollaio e perciò mi passa tutto, perché è finita la tua trasmissione, esco. E niente, vedi, adesso sorrido e sono felice.
0: E Silvia, ti voglio bene, bene, bene, bene, bene, bene, e ci sentiamo domani, ok?
1: Grazie.
0: Grazie a te, grazie, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Signori, è tutto dal Giorgio Conti Show. Scusatemi se sono così, ma purtroppo da piccolo ho picchiato la testa. Ciao a tutti.

0: Fino al 31 luglio.
1: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Le 14 e 3 minuti.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Radio Super Pubblicità.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
1: Da Metalmark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
1: Metalmark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.
7: Radio Super ti tiene compagnia.
8: Sono le 14 e 5 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
5: Hai visto i saldi da Metalmark?
6: E come? Fino al 50% di sconto!
5: Su cosa?
6: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
5: Allora non posso perdermeli!
6: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
7: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 14 e 47 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: andata via.
1: Sei andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super, la radio amica.

È stata buio e luna piena, ogni tanto dei bastardi ad abbaiarmi nella schiena, un cortile casa mia, io con tanta frenesia

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metal Mark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 15 e 36 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 16 e 19 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Questa è Radio Super.
5: Sono le 17 e 2 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
2: Sei su Radio Super e si sente!

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 17 e 44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: gioia e mio amore.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Prima di iniziare i Santi Misteri, riconosciamo davanti al Signore i nostri peccati. Confesso
0: a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,
1: che ho molto
0: peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
1: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.

Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: quando Israele era fanciullo, io l'ho amato, e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me. Immolavano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. A Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo. Sono il santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira. Parola di Dio. Rispondiamo insieme: fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. Il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. Tu, pastore di Israele, ascolta. Seduto sui cherubini, risplendi. Risvegli la tua potenza e vieni a salvarci. Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: strada facendo predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino, guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali né bastoni, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa. Se non è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità io vi dico, nel giorno del giudizio la terra di Sodoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore.

Nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato colpisce questa espressione iniziale quando si dice strada facendo, predicate. Dicendo che il regno di Dio dei cieli è vicino. La missione non richiede chissà quale preparazione, perché ha un contenuto semplicissimo. Il regno di Dio è vicino, cioè Dio non è lontano, l'uomo non è solo. Gesù, con la sua incarnazione, ci ha portato vicino al cuore la presenza del Signore. E allora la testimonianza, che è l'espressione dell'identità di ogni battezzato, è che accade strada facendo, sia che dormiate, sia che vegliate, qualunque cosa facciate, fatelo nel nome del Signore, fatelo documentando questa vicinanza, questa presenza di Dio. E la prima lettura del profeta Osea è un ritratto, opera dello Spirito Santo, di come Dio è con noi, come si muove Dio, perché l'espressione "il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione". Sono espressioni che ci aiutano a riconoscere che Dio è amore, perché solo l'amore è compassionevole, solo l'amore conosce il perdono, solo l'amore conosce la commozione, solo l'amore contiene questo fremito compassionevole, viscerale. E allora l'immagine del profeta, che parla sì di legami, che parla sì di vincoli, ma che non contengono nessuna schiavitù, nessuna pesantezza, nessuna prigionia, ma sono legami di bontà, vincoli di amore. Se non avessimo compreso fino in fondo, ecco come ce lo descrive Dio, paragonandolo ad una mamma che solleva il suo bambino alla sua guancia e si china su di lui per dargli da mangiare. Che bello, che grande. Questa commozione di Dio commuove anche noi. Non è possibile avere di Dio un'immagine diversa da quella che ci racconta Gesù, da quella che ci descrivono i profeti di Dio. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Ci purifichi, Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alla realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Per Cristo, Signore nostro, in Lui hai voluto rinnovare l'universo perché noi tutti fossimo partecipi della sua pienezza. Pur essendo nella condizione di Dio, Egli svuotò se stesso e con il sangue versato sulla croce pacificò il cielo e la terra. Per questo fu esaltato sopra ogni creatura e divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo,
1: santo, santo, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli.
0: Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, e proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pier Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e della tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
1: sia fatta la tua volontà,
0: come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
0: come anche
1: noi li rimettiamo ai nostri debitori.
0: E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno. Promessa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

0: Alla Vergine Maria, Regina del Carmelo, affidiamo tutti i nostri bisogni, i nostri desideri. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Mira il
1: tuo popolo, bella Signora.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sei su Radio Super e si sente.
5: Sono le 19 e 3 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Tutto scorre intorno a noi.

camminato da solo nel grande bosco dei girasoli di pietra e in una bolla di luce di luna smarrita stanotte ho risvegliato te. Cadono in autunno i girasoli del mio giardino e una primavera stanca genera nuove pietre soltanto. Ma oggi, amore mio, ho imparato da te il suono vibrante della mia voce. Ho nella pelle, amore mio, il brivido meraviglioso della mia prima vita.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 19 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
4: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
6: La tua musica.
7: I tuoi amici.
6: È Radio Super.

Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. E tu con gli occhi

su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 20 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi, sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 21 e 12 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 21 e 52 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 22 e 36 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

verso le vele, da grande capirai, la vita è quel mestiere che non si impara mai.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 23 e 15 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Intorno a me è tornato il silenzio e soffro anch'io come un giorno hai sofferto tu, perché non so ritornare a cercarti ancora una parola buona che dopo di te non ho

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: È mezzanotte e 36 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: È l'una e due minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Questa è Radio Super. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: È 1:56.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.